0: Zera guen ea la tustilla no vinizkiteka. Ma kallandakan ien ea la tutilla za. Nenganga penga ni kayula je guajidila. Nenagasidu. Sinunzatu, ribeza, sikaru nahi etxe. Nestale peguen dan azaka. Stale vindinga, ribeza, guna dia gastilla, no? Dilla za, dinga... Riu la jibinizkije, dilla za, dinga, stale peru chinyalan. Dilla za, dinga, nappa nugu sibani la, no? Nestale peguen daliza. Dilla za, dinga, riene neno, pasila aru, kazakan dani kaskiji, no? Pasila aru se eda, se da gijinja. Pasila aru na kinja gire, kanu. Panu si isa kadi kajene, no kazaka. Ja kadu janu. Napaka saike gigi lunala. Paguinu ni di jazala, binis kijeka. Nagenda, sulu asia. Kasika. Sudi inilanu. Genda bi anila kasika su kuijini la jidono. Rabena. Che ganna di alla tusinato. Wasa sabe sapia sti ja turari guajidi. Makananna tu. Pagini ne tu miattila. No arari. Cabe sapia. Ganda o kadia galato. 971-71-1-18-39. Ni guppa WhatsApp che l'ana gassica di cacchigne di anina. Pagini netuna alararisa cabelato su cadiagalato. 971-71-1-18-39. De macanana tu vinis que ye carari, ni jandinga risaca. Pabianga, naroba lanina, panu yana giluchine gallo, cubillabe una tibita di. Gitubina, cabia ziula, via zilaga. Nirabin un México stino di la vinis que yeca. Nayeche, di sanaroba. Cayette nella cinudì di ciuppa gaio a cine gaio, la cine soppa isa, anche a casala, bisullù, bisullù, guiutulà, bigillù, guiutulà, gussa, Mexico stino di luna, cagiuni, ma vedau segunà, ma pecanuca, ma pecanavesa, ca ma pecastica, geruni vinisquilleca de cachique in gasula, sia la, bisì di nunanna nulla vinisquilleca, girutti di santa, e che da gunisti, ni napanu, ni nakanu, ni ma gundabininu. La cosa o dieti diusi, biche José Luis López, uaji di, si nusa o José Luis, pa diusi.
1: Tulaka, ni nene ora ka biche, se nati diusi li, ne girabi, ni kayanda juka de ala, no si ni, ma kuchanu giela, ni nati, ma temporal, ya, bidolarari.
0: Le, sa José Luis, cayete de la, che ni bisakara, kadidi, chupa gallo, ahí, sandi José Luis, kadidi nagas, sin ti.
1: Nara ben agassi, ma per che tutto palua, la ben niente. De cabiaccio, pa, gaio abito, la cignana, ni timorral, raga.
0: De cacique, José Luis, sulla sia, sta all'engara guaditi, non dani mexico, stino ti, guiutulà, guccellu, guiutulà, guqualu, guiutulà, sacca, sacca, si sedala, gnu, gnanala, ne, ni calano, gnu, ni, ni, gnacallaci. Racca, di, ciuppa, gaio, accinde, soppa, isandi, sulla sia, la, Ravica, Caberichina, Veneza, la seda, Miguel Hidalgo, José Luis, ah. Gangariette, Nalachinu, Guajidi, Yanagidi, Neyanagela.
1: Andi, Paco, Nekari, la Astibesa, no José Moria Morelos y Pavón, ya, no Miguel Allende, ya, Ignacio Allende, la.
0: Ya.
1: Leona Vicario, Leona Vicario, ya, Vicio Iraca. Ni verá Lujique, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Guadalupe Victoria, Juan Aldama, la acabé, no puedo ver onda, pero hermana Canutí, Gigi, Girutí, la venala, Girutí, Quisanda, ni la, no le vi, no le da la virus, que no le gana, la, pues ya verá que al esto vi. Saca no dani ca casquillo no dice va con una chinga tu la acado di guchugo do libi me paqui gudi tindaga si caravi cabelala ma casi assa ni pudi cabela ah mi c'è gala ca na chinga ma cati lucha de independencia mi c'è Κάτι νημιζά, κάτι μήλος, ο σύντος διέστηκε.
0: Και αντί είχα ο Λουίς, σου λέω, σήμερα στα λερούρα, λίπινα, λίπινε έβινε. Ναι, στα λερά, λίπιρο άβινε. Κάτι τσίγινε. Κάτι τσέγουσέτε. Κάτι τσίγι κάβι. Κάτι δίκου τσελανίδι. Νησιβίσα βαγιάννηλα, ναι, πηγάνι. Γάλακα, καζάκαρου. Σταλερού ριζάκα, νεριδόγια νου. Ρα κάπεν κάζουλάσια, λα βιτσέ, να κίνιε πέγου καλάτσινο. Σταλεγέντα πιάντε, τι να πάνουν τάνε κασκηγινού, έχω σωλή, σταλεγκά στυπα να πάνουν λαλα δε γυράνου. Σταλεγκά ρα σουλάσια, να κίνιε ρου γυρέ κάνου, τάνε μέχε κοστίνου δι. Βάζα κασί τσικέλα, που σταλεγκά με τόβιλα να τσιβαλού, καπε. Στο βιλά να βέει να γύπε καπεσκίτσι καπε. Γιόν να λάζω λάζια να να καπε. Στα λέ καπε να να καπε λά, σύγκε ρα καλά γι καπε γούσα να νέ καπε. Λά άνου, κανεί να πάνε νου γιάν να δει, τα νημέχει κοστίνου δε κοστολής. Να καπε λά, σου λάζια λά, και σαν τα δει, ρα ρίς πάντα ίσα λά, σιγούσα να νέ νου καπινισκίτσι νου. Γερούν οι πιτζίλου καπέ, νεστάλε καπέ κούτι καπέ, νεστάλε καπέ κάτι κούτι τί καπέ λουγίκε, λουβέλεκε. Βικά καπέ, ο Ιουτουβίτι λά καπέ, κόσο λες. Λα Καναδά, λα Κανανά. Λα καπέ,
1: λα καπέ, λα κανιμιτζίλου καλά, λα καπέ νάννα καπέ λου, εντα κουτσιστή καπέ, μισούλου καπέ, γύρα κάντα λουγίλου, νάννα τσίτσι καπέ νικά, σαν τα καμακίσα πηγετά τί καραλίτσι, καναβάνι καλά. Βασα νίνεγγε, να καβε, σακεγγά, έτσι, κουτζίλου, καβελά, ναι, βίνει, καβε, ναι, πάκο, ναι, κίνει, βίσα, δι, καβελά, ναι. Και όχι, δι, δι, τσί, ναι, τί, κουβί, τσαν, κάτι, κουντα, βίλου, σε γέρα, δε, ενδεπεντένσια, 27 δε, Σεπτιέμβρε.
0: Τσίζα, ο Σολής.
1: Τσίζα.
0: Τσίζα, λάνι, 1810, και εγκάμι, Σολούνι, λά, 1821, και εγκάμα, μετά, Ουγάντανου, βίλου, σε γέντα, ριδίντεκε. Ti ago io quinta peccati di ti ci sti gila mira che la la ma vi luce ma stilo
1: 27 di settembre 1821
0: già
1: cara mi luce era indipendenza stino c'è gindi dice stalle tu la vedi sacca nagana mirara udì di ca racadinde capedì Talle ni bisacca, quasi vedete nella genunilaroni cavini di pagnacca chi non ci luca ve la sandaca via badirino i raisa rimane di ciuppagaiua cine scioppa isa ngave risacca guerra indipendenza via isa macadi stidi girutica gli gestino di maluna non avvini sanda per gavellini gullera rila non avvini mica iuni neni cigna sacanga guerra indipendenza ca i besa non ha paco che ciò luci che dai sacca non mi sacca 1810 cavice
0: yannala ni ridu yannu risacca giraisa che da canta la nidila ti sarra Tobi tobi carai che gigila i cacca ti la ringiola neghette na lagica la giraca ni vigilu cani visulunic Miguel Hidalgo i Costilla nave José María Morelos y Pavón José Ortiz de Domínguez Ignacio Allende Juan Aldama Vicente Guerrero Agustín de Iturbide bueno stalle Chiguna diaga, no chiquitu, ya no. Ah, nagaca, José Liñez, y el lugar la huícala.
1: Si churica, vea la huíca.
0: Si andas, José Luis.
1: Que yo vía su la, vea, chupalate gande, nave tabernera, su la chitira gaba.
0: Ojo, nela si chico di icape.
1: Con que dicho di, diga chuto.
0: Ya, pero ganga chiquichela, luna calla, bueno, si usa, no, si usa.
1: Zapaca, vea la, ni su luna, ni luguela, di la. La sagigna casa e chigine bandera de México, su un cabello nacional, sale su un cabello sa ke kara era uka sa uka ri ji ke te la era ka mi nima mi se te lu di vi lu se la un su lu sa te la ne ne su si no sa pa ko de era ke la di ni agua
0: giga si cape si cape ni ki guaye vaya si cape era capanda beula ni pane saicano la chiquillela ti ni santa canja o solis parari giras si chi casacan allá biche que da ganda tila ni sicarila marus y tal de nirido ya guyusión que paz de esa ah ganga niro ricalo vinia guidoni nestalle guidoni gevini era más que gandaru tila gasti di que guisaca José Luis barullo ah na cabe vini ya va que era si gappa dulano ah gappa dulano
1: si guiseli no era unica sai che dice la lei stecca na cabe tlauac Iztapalapa Tlalpan Azcapotzalco Necuajimalpan Ana ni México Morelos la le cabe ley seca Cuernavaca Estado de México la ca unica verdad Toluca la Nemetepec nada acá na casa que dice la ley seca Isa godi ni sa ju ni kala ni sa godi ni sa dakala ne milu se la ne la chigassi ha era u kisa je la para i doni la pago
0: ah ma peca bisui ni sa José Luis ma peca kayappa ni sa sa je la pevini pane sa chu neni para ganda i gacci ni Guasa, sulla sia, na, stalle vini sa che calara ligi, si sulla sia, José Luis. Stalle vinni la rigigna guasinnicala, pasisha gendarosila, ne stalle vinni ribesa, gucca adiaga, ianna di lan magiroppa isa, era ciucca Claudia Sheinbaum, rigica, ganga ribesa, stalle vinni. Ah, dubi salari e tenna la, gelara riccala iola, uridula de giradula, tobi tobi bicciaga la cusito una gandala cusito che andare orsila ne gulesa tu gli tuia tu Claudia sembra un ca carigiche vi luce che la cosa lì poi tobi tobi se vi guasa stalle vinni la manca aru giubi ne saluio la uirarila pagnuio la uiga sa cosa lì ya nuni però che di cacchigne di nisa para chico unica venisca gigiadi sulla asia
1: la cara Santiago Atitlán, Santa María Pasco, San Martín y Tunyosola. Gudete, caben, vágala, ni que hay nadie a la villa, ni que hay Bichelú, Jesús Romero, Bichulá, ¿verdad?
0: Biche, pues, José Luis, ñeco, ya.
1: Ya, vaya, vaya, suba, Bichuca, di, ya, vaco.
0: Anda, tus tíos, suba, ya, José Luis.
1: Gobernador,
0: zapato, su padre vestido, ya lo. Pues, Marullo, la nuga llena, sagullándola, José Luis. Ah, la nuga llena, sagullándola, pues, via castipastilla, ¿verdad? Via que cangan aquí, llega castilla, no biche.
1: Mira, no se apagó, ya la.
0: Pues, la cabela para que vestiguen, dane, na cabela, venga la, ni la, bueno, gastina, si, si la la cagisidi, cabela. La anunga cagise nula cabe, che ginastinunga cayuni cabe, ni vicabi nula cabe, giene cabe ni, cadi diga cacabe nanjo, giene cabe la, irangari luce, irangarirà, la ginu cabe la, gisila, una panesa i cacabe ya, guasa niguni cabe, lugenda na chawi, lugenda na chavala, ga che si anda, digo solis.
1: Da poi vice ya na bevo per che te nuca gici che chissà cadi ca gignadira cigire che sai che gici caro ne no dinde ca vendani ca gici ca no ya yenda ni ca gici cala ne ma via na ma vette la ne ma veda ganna ka te che la la chi suni di cave gritto de indipendenza ganna ni ka gi di ca cha e voi sio
0: di cha pela José Luis ya si carunga la cañapa ka gi uini ka agenda la yecheka ya na gi di ya na ge la di wa sha pagu ga ba nu paganna nu yette na la gi nu panda penga gi gi na pa nu gi dovina ka lula astinu di la Gayu gayu a chonna latte gande chi. La de gayu gayu a chonna latte gande chi cala. Chi sigigi canga che santa gunica ve. Runi nut cavettiaia, runi nut indecave. Che ganna dia pascagi gigi guinira, ma si tura guasie vinnina vesala, la carunica vettira, caca vettila rinjola, o casa i che gigi cati rigi, la ne listo ma. Se gassi vinninghe, dani cagigi scacci da roba. E dove nacca lula stinu di cassirari candani gigi lula, cassirari gigi chiedi, cassi cagigi in sala seda, che si di via, ghisi, ghiatti, steppe, bueno, chi dirà, cerila, poi scacci rucca la gica sei cagigi, ganna cavetula ciusigi, ganna cavo su ciao il lunesa, ganna cavesi, cave cagere viani, casa cosa lì, anga novedà, caghi. Cagere bianica la cagere cagere ca girallu va cu tippi cagere ca yanagela cala neguyabini la itubigela iragela gigila sulla sia stalle tula la sia na io che zuni cigna bice la calani
1: la mia pago
0: la anula el deber me llama bice
1: la me calla la vigilara cala bice
0: El deber me llama a ver cabado, José Luis. No ni ya sa ya José Luis. La no quincena, cabiche casi peseta la. Ma canu para. Ma rupe cagiti. Grani cagi, basata sacca biche. Guasa, bueno, gonino, ginia winistino. Negenta na yeche, José Luis.
1: Ngagalani, Paco, se andasti dius in vicene gravi ni che anda con casa che l'hanno mangiato, ma che è uno siana, non è Paco?
0: Oh, vice! Ma che è uno siana? Così, tu dica io ni siana, cosa lì? Sì, galani, la passato io non è che la uica galani, inghe si ne è capelli là?
1: Era nota di tavernera che Paco, con i capelli si fa la te gande, se non è che nave, passi io lo ti si scala sui capelli di salmon.
0: Ah, bueno! Ganga nave, nu bottando di caui, José Luis.
1: Ciao,
0: che ci
1: si dice,
0: che non si dà, non si dà, non si dà, non si dà, non si dà, non si dà, non si
1: dà, non si dà, non si dà, non si dà, non si dà, non si dà, non
0: si dà, non si dà, non si dà, non si dà, non si dà, non si dà, non si
1: dà, non si dà, non si dà, Sandaro no urunese, sindano radicata in un monumento che non parlano qui non la che ella dice.
0: Bueno, cappa vini là, gasti, cadi sacca gasti là, c'è vini, ci ghiacciela, lì è stalle squidi, anagela, che cosa lì, stalle squidi, carieri.
1: Stalle squidi, dice un tigella,
0: anagela,
1: dice un tigella, cadi mala, si cagge, dice, che vino la vaccia, na ghiacciela, vi che stanno io, la nevi luce, dice,
0: capo,
1: e si la ci guiando, è sfille, sapaco, anche se lo che sfille, si la,
0: come c'è, coco,
1: Non è mai più.
0: Poi ganga cavani nu yanaji, ganga nappa nu yanaji. Ne dice peccato yarunu ni savi nischiceca. La tunanna tu sigiranga di sacca lutisa. Ne lui sa di la paviana genda sediti. Che ganna dia pavia seginissi vinnila mana genda ruia ridisa, ridi cagica. Quasa cadiruni maguanissindula gunittinu genda na yecce. Cadiruni maguanissindula, ma che chissà l'aginu, chi gelanu, via sicaru, girara cagia aganu, raganda, chi gelanu ni cosu sigilanu, ni usie celanu, Δεν ήταν σαν κανένα βινίσκι και κανένα. Ριντής σαν καστάλε, στάλε πλατιδό βινί. Γέλανο βινί και άγανο γουίνενου δίγια, δίγιας νέσα, δίγια τσάου, ηγουσίτσινου, γουιάνου, γέτσενου. Δεν ήταν σαν κανένα. Και σε διγί. Με ουδίλα που εμάπεκα, με τα ουγάντα νουγαλά, με ουνα τίβητα. Δεν ήταν αντάδισα, δίγκα καλιονινά. Ζέκανι σαγγέκε, μάρου συναγάνα, και γάννα δινού μπεού γέδακα και μπεού γιούνουκα, ζαράρουν οι σουκάδιαγαν, γυράσικαν οι καγέτε, νε κάτι δίνει σαν τα πέγα πελάτου, λάου κουιτζιλάν, κόλαγανί, καγίσενάλαν, και γάννα δινού. Βασα βάτσι δίνκα λάνι μηνίσκι τζεκέ, βάτσι δίνκα κατούγιανου, κουκάδιαγαν, ναβάνινου, γανγανίνου, Σικα κάνα λουστί και αδιούσι, ουσί σάκκανο. Πολλά τα άλλα κι άνα, ναι, πασί σ' αδιούσι γουίνι, να του ουδίτου, πα τυλισάς τίτου, πα κουσάις αλούς και τα ναβάνι, πασί λαρούλα πινίσκη και κα. Ραρί καμέσα, 9-71-71-1-18-39. Να κάσι του με βιγετά.
2: Παδιούσι, γιάννα, γουκά διάγανου, στήγιανου.